we milocha dele ngodilo my opsa mangwedudo ifani sike ka kodo ndia kware danese menu foto from here we de sokoto cha bending kam che mamudo ekwana ko wite bom kodo kan do my family we lo chicago na che gundocha ati ma che gumbuka